0: 通粉。
1: 哦，咁你哋點樣諗到呢啲餸噶？
0: 都係我先生啫，佢好中意諗嘢。
1: 我覺得呢個幾好味咯，佢同平時食開嘅通粉好唔同啊！我第一次食馬家優整嘅通粉啦。
0: 葡國人咧係好多用好多奶啊，好多忌廉啊咁樣，咁佢就諗下用忌廉加少少咖喱落去咁樣。